0: If your lobby say if he take him for your lobby me, take it the analysis some man I holy gonigi. Ma therapy that if he conco gide lately. Bebe daimu accident, taki hoi gregi money. Me adenki. Baby te ade a pecheko. You hufu mi ati son def soto. Ala sa o meke de wamboko. Mata giren taki anai woko. Te meka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You lobi nai sa mi mwani mo. Anai sai. Di shamiangai. Dai holi mino. Nalo simyo. Di shamiangai. Eh. Bosi mino. De ache bon fudim jangai. Hey, le me fem holy mino. Na lo simio di sham yangai. Le me fem bosi mino. De ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man. Dele model, I tell.
2: Oh.